0: direttamente come noi scalpa la scuola.
1: Weekend, fin de semana, rompiendo bocinas. La